0: Hello Jati, sudah tentu lamgenau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, Dato' kita berlayang kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.